walu tagge batay ci walu tagge serigne bara djourel serigne bara djourel di serigne sikke fatou serigne cheikh tedde mbacke ci sam cheikh seydou touba ndama touma mo seydou touba marché au cas mamor mbacke xam sa dine di dom sikke fatou bagede kine pen dom sikke fatou awa pen dom sikke fatou fati pen dom sikke fatou kierna pen momi di dom sikke fatou tala di ba ci mbacke xewar jappa sikke fatou asu djouf ci touba sam di dom sikke fatou khadim fay dom sikke fatou touba sam ñu ek le fatou serigne bara pen serigne bara pen momi nak ñu ni fatou na djuma ji ñu wessu touba sam ñu denc ko it demb ci aljuma ji lan ko denc mbacke demb ci aljuma ji lan ko denc touba bakya ñaan giit nako aljuma ji ñu wessu lan ko don amal fofé ci touba sam téméri ak ña fuk ak djuroom la amone serigne bara lay ci baghdad lay bay sam lay fofé ci baghdad lay serigne modou faté sar ci baghdad lay bay zal diop ci baghdad lay serigne sam lay mu ndaw fofé ci baghdad lay serigne cheikhouna lay ci baghdad lay bay kabou lay fofé ci touba ndamatou serigne abdou fall lay touba ndamatou nogoy lay ci touba garage darou soda djaw ci kridial mam diar lay ci touba garage darou magget lay ñu gën ka xam ci magget ndjay ante lay ci sin makumba djembu sek set ci kifatu njoba jeng di set ci kifatu ñoy ek le fatou soxna bu so sek soxna bu so sek naka samedi demb le fatou touba garage darou tay ci dimanche lañ koy denc ci touba bakia bu fukki waxto ben joté ñaan giit dañ ko amal nako tay ci dimanche ci fofé ci garage darou juroom ñen fukki ak juroom la amone bimi fatou ci ndigalu serigne khalil mbakh mbake borom daru ci ndigalu serigne khalid mbake khalifa borom daru serigne bassirou mbake khalifa serigne fallou assadie elachi serigne koso mbake dekhle ak elachi cheikh kodou diop di khalifa mam ibra awa fall diop ak mbollem jabotou mam ibra awa fall ñoy fatali ak yegal mbok yi senou touru famille bobé nak sen ndaje buñi amal ak mu nek di nak di ci ñaanal sen mam ibra awa fall diop ak mbok yi nga xamanteni ñoo di way dawlu yi lolé nak fasiyeneen ko amal dimanche fanwéri fan ak ben ci wéru mai fofé ci déclé mi ngi ci fatali nak di ci wo kalifa diiné yépp kalifa adé yi homme politique yi administrative ak commune bu Tilmaha rawati nak sous préfet bu Niakhène maire bu Tilmaha monsieur Lamp Ndiaye chef de village bu Tilmaha serigne Moustapha Diop mbollem chef de village nek ci commune bu Tilmaha njabotou mam awa fall ñi nek ci réew mek ñi nek ci bitim réew wa mbakol wa bawol xaritier ke soppé ñi ngi len ci wo té bawuñu kenn kiñ ko parrainé nak di serigne Fallou Assadie di ci wo nak mbokk yépp té bawuñu kenn ñu daldi wéy ak yeen ci kaytu yeklé yeen fi diké kaytu tagé ñu fi diké serigne Bassirou Diop jëwriñu serigne Modou Diop Massamba serigne Cheikh Mara Diop ci Touba mbolém jabotou Cheikh Massamba Diop sam serigne Salihou Diop Baghdad lay Cheikh Sam lay fofé ci Baghdad lay Modou Faté Sarr ci Baghdad lay Abdou Fall lay ci Touba Fallou lay Touba ak Niakoul ak Cheikh Soybou Diop ci Messerek wa Messerégué bay bare lay di goro sikke fatou modi ki def tagge bi ñoy tagge gorom soxna bu so sek soxna bu so sek dem ci samedi ji la fatou touba garage darou tay lañ koy denc ci dimanche ji bu fukki waxto ak ben joté ci touba bakya lepp dañ ko yamale tay ci dimanche ci touba garage darou amone juroom ñett fukki at bi muy fatou serigne fallou ndiaye ci darou ndiaye mor pam sam mor pam sal momit nek ci ndal guerre Daouda Fall ci ndal guerre Modou Sall ci Thieli Cheikh Seydou Touba ngira nen Iba Ndiaye fofé ci Thiep Maté Dieng ci Souguer Modou Mbaye ci Gatiyara Moustapha Diop goro sikke fatou Medina Diop Moussa Ndiaye goro sikke fatou ci Kad Ndiaye ak Talolo goro sikke fatou ci Ngey Ngey ñoy ak le fatou Bay Cheikh Sall samedi demb la fatou ci Ndougor tay lañ koy denc ci dimanche ci bu fukki waxtu joté Touba Bakya ñaan gi talata ji di ñew lañ ko fasiyene amal fofé ci Ndougor Sall amon na juroom ñaar fukkat ak juroom ñaar serigne Khalid Mbacke Khalifa borom daaru murti serigne dame dogal touré ci Touba serigne Madjama jaxate fofé ci Ndemen
Serigne Madiakh.